Yang zhubu namba, ta da su nipi lu ji chili bomo shiba di nipu o ziong. Lu ji di na senpa bo dinzi jia bo ya roba chun zong la pula ri. Xian la mantu di senpa bo yu zhong jia ri go shibi lu jin bo ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jian bo hiba di chando la yu bi doji la pun ni. Ma wu lu di na shu gan jia ti ya tu ya zi yu wen mantu shi jin yi si. Ya da lu ji di nyan da jia nian go.